Nahana feela o streama di movie le di show tsa ho tso di ratang ntwana di kena di online class o sebelletsa hae empontso sa ipotse hore na ibe o setse data e kae jwale econet yo tlisetsa bothebelele unlimited wifi tharollo e bobebe ya lapeng baithuti batho ba sebelletsang hae le borakgwebo ka ditjeo tse tlase ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa ho tloha ka 69 maloti feela ho ya ho 499 maloti ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala no installation delays no long term commitments ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale ka ho penya star 100 hash ho bua le mpoi ka econet app kapa ho etela econet shop e haufi le wena bothebelele unlimited.